0: Ο φίλος μου ο Ντίνο. Σας συστήνω το φίλο μου τον Ντίνο. Όσοι έτσι αγαπήσατε τα 90s.
1: Se anche tu come me c'eri nel 1996, rigoditi la classifica dance del mese di giugno, Namazen. Si vede dai miei occhi, vero? Ti ho goduto subito. Living Joy, Don't Stop Moving, numero 9. Voi l'avreste mai detto nel 1996 che sto disco ce l'avremmo ballato 30 anni dopo? Eppure si trovava in bassa classifica, ha avuto più successo recentemente che allora. Apriamo la bollicina, arriva il disco Champagne di Boris Lagash, grande DJ tedesco. Keep Pushing, la voce di Naya Zay, Nav 7. Gli anni 90, c'era la dance, c'era l'house,

0: ricordi questa?
1: Ah, no.
0: Typical.
1: Typical.
0: La voce di Josh. Mi piaceva un sacco questo pezzo quando faceva
1: Jossa.
0: Orgoglio siciliano. Al numero 5 Regina, che saluto, con la versione dance di Killing Me Softly. Tra l'altro in quell'estate c'era in giro anche la versione dei Fugees, ve la ricordate sicuro, se c'eravate in quel 96. Bellissima. Questa ti porta proprio lì, a quell'estate. Bob Marley, Alex Natale, Remax. Due grandi DJ, Mauro Picotto e Gigi D'Agostino. Arriva anche la progressiva Angel Symphony, numero 3, a pari merito con Autoscontro questa, Bobby Flexer, Profondo Rosso, andava fortissimo. Al numero 2 c'è un capolavoro. Volentieri,
1: Fable. Sì.
0: Sarebbe arrivato al numero 1 poi in quell'estate.
1: Allora, andiamo.
0: Era l'estate pazza di Alexia, che al Festival Bar con le sue treccine cantava The Summer is Crazy. Vi ho riportato per 3 minuti al 1996. Spero l'abbiate goduta. Un abbraccio da Dino Brown. Pillole di storia.
1: Dino Brown, Natasha. Αγαπάμε τα Eurodance, λέει η Νατάσα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έπαιξε τα 10 καλύτερα, κατά τη γνώμη του, έτσι, του 96. Τι μας θύμισε, Νατάσα. Τι έγινε, λέει, μας την έπεσαν οι Σιλιάνοι. Μάκη, καλημέρα, Μάκη. Δεν ακούσαμε τη φωνή σου, ρε Μάκη, σήμερα καθόλου. Πού είσαι, ρε Μάκη, πού είσαι, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Μάκη, Παρασκευάρα σήμερα.